curvo alla terra, non scherzo amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, e sian come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiam

0: scempiaggini di vecchio.
1: Orbene, udite, ma senza andare in collera, qual prova avete voi che ogni or costanti vi sien le vostri amanti? Chi vi

0: ci può dar male.
1: Giochiamo.
0: Giochiamo.
1: 100 zecchini.
0: E 1000 se volete.
1: Parola.
0: Parolissima.
1: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo.

Tutti approvano, tutti lo chiedono, femmina, felicità. Tutti la bravano, tutti la chiedono.

Coalizée. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di success, l'exis è di sexy. Bisogna sfruttare i buoni momenti. Oh, Mrs. Z, sono ufficiale in fondo.